0: kimbunga hiki. Eliezeri! Eliezeri! Eliezeri uko wapi?
1: Bwana! Aba! Nisaidie!
0: Eliezeri! Uko wapi?
1: Aba! Bwana! Niko hapa chini!
0: Sikuoni! Uko kwa zizi la wanyama? Limeangukiwa na kimbunga na kufunikwa na mchanga.
1: Ndio. Tafadhali. Bwana, siwezi kupumua.
0: Jikazi Eliezeri, jikazi. Nitakutoa hapo chini, jikazi. Ah, nimekuona. Lete mkono. Lete mkono wako nikuvute kutoka hapo chini.
1: Asante. Asante bwana. Sidhani kama ningeendelea kuwa hapo chini. Ningekufa. Bi Sarai yuko wapi?
0: Sarai? Sarai? Sarai? Uko wapi Sarai?
1: Bwana, yuko wapi?
0: Si. Sijamuona. Hata sijaiona hemu. Sarai! Sarai!
1: Una hakika hapa ndipo uli...
0: Chimba! Chimba! Anza kuchimba! Sarai, unanisikia? Jikaze Sarai! Tutakupata!
1: Bwana, unamwona?
0: Endelea kuchimba! Sarai! Sarai, unanisikia? Sarai! Mpenzi Sarai!
1: Bwana...
0: Ha? Umesikia sauti hiyo?
1: Kitu gani? Sijasikia chochote.
0: Shhh, shhh. Sarai, uweza kunisikia? Uko wapi?
1: Bwana, ni kama yuko hapa.
0: Hapa, nimepata hemu. Elize, nisaidia kuivuta.
1: Ni huyo hapa.
0: Sarai, Sarai. Uweza kunisikia? Sarai! Mpenzi wangu Sarai, ungali hai.